In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.
4: Sono le 4 e 7 minuti.

radio, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

Domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Chi ha visto Vita di P ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua. Che lo stesso attore protagonista ha così commentato: «Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa».

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dal Lago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dal Lago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 8 e 4 minuti.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica e secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo». Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiedergliene indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Parola del Signore.
2: Cari amici, benvenuti a tutti in questa sesta domenica dopo Pentecoste. Ci viene offerta attraverso la liturgia della parola di questa domenica un brano del Vangelo di Luca, al capitolo 6. Un brano che, se lo ascoltiamo attentamente, non può non ricordarci comunque un brano del tutto analogo, che è quello del discorso della montagna, che ritroviamo in Matteo. Anche qui troviamo il discorso che chiamiamo delle beatitudini, le beatitudini annunciate da Gesù. Il contesto che descrive Luca, per dire in parte cose molto simili, per descrivere le parole di Gesù in modo simile a quello di Matteo, ci dà però la possibilità di scoprire un'altra prospettiva che Luca, nella sua attenzione quasi poetica alla vita di Gesù, riesce a consegnarci. Quello di Gesù in Luca non è un discorso della montagna, ma è un discorso che nel brano non viene letto, ma se andiamo a cercare il Vangelo nei versetti precedenti c'è questo aspetto. Gesù parla in una pianura, discende, non è un discorso che Matteo ha voluto rendere simile al discorso di Mosè sul monte, ma è un discorso nella pianura, a disposizione di tutti, è l'attenzione di Dio verso l'uomo. Ma poi c'è soprattutto una grandissima differenza, una grande integrazione al brano delle beatitudini, perché Gesù, oltre a descrivere come beati coloro che vivono delle prove, delle situazioni difficili, delle difficoltà, coloro che vivono persecuzioni, di disprezzo, in situazioni infami nei loro confronti, a cui fa corrispondere l'invito a rallegrarsi, ad essere allegri, a voler capire che questo è qualcosa che riscatta, che a cui corrisponde il riscatto nell'eternità. Gesù parla anche di maledizioni, non solo di beatitudini e di benedizioni, appunto, ma anche le maledizioni a chi è causa del male dell'altro, a chi è causa delle persecuzioni, a chi vive con un atteggiamento che non coltiva l'attenzione che Gesù descrive attraverso le beatitudini, non coltiva il sapersi fare carico dell'altro. È interessante questa prospettiva, perché fa anche capire che non c'è nulla della vita dell'uomo che non possa essere preso in considerazione dall'amore di Dio. E Gesù rimprovera coloro che vivono con un atteggiamento negativo, con coloro che trattano male gli altri. È bellissimo, sembra, è così semplice che non può non arrivare al cuore. E dice appunto a ciascuno: pregate per coloro che vi trattano male, pregate, fate del bene a coloro che vi maledicono, che non significa siate ingenui, non significa siate gratuiti a prescindere e comunque disposti a qualsiasi concessione. Non è questo. Gesù sta dicendo, e Gesù non è un ingenuo, Gesù sta dicendo: fatevi carico del male che l'altro vi fa. Fate in modo, cercate il modo di accoglierlo, rispondete al male con il bene. Questo è l'insegnamento che ci viene consegnato. Questo è questo splendido discorso che Gesù ha fatto a coloro che lo ascoltavano, e l'invocazione, la preghiera comune per noi di ascoltarlo e di fare dei suoi insegnamenti la nostra vita. Un abbraccio forte.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot. Spot.
0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 9 e 5 minuti.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 4 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo e San Pier Giorgio Frassati. Passiamo alla storia, perché il 4 luglio è davvero una data davvero speciale. Oggi si celebrano i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Era il 4 luglio 1776 quando a Filadelfia venne firmato il documento che sancì la nascita degli Stati Uniti, liberandosi del dominio britannico. Facciamo un salto in avanti fino al 1957. In questo preciso giorno nasceva un mito tutto italiano delle quattro ruote. A Torino veniva presentata ufficialmente la nuova Fiat 500, l'automobile simbolo del miracolo economico del design italiano nel mondo. È ancora una data storica per la scienza. 4 luglio 2012, dal CERN di Ginevra arriva l'annuncio della scoperta del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, che spiega l'origine della massa nell'universo. Spazio anche ai compleanni famosi di oggi. Spengono le candeline il grandissimo Pupi Avati, maestro del cinema italiano che compie gli anni proprio oggi, e l'attrice premio Oscar Gina Lollobrigida, indimenticata icona del nostro cinema che ricordiamo con affetto nel giorno della sua nascita. E poi un consiglio dalla Luna: oggi il nostro satellite si trova in fase di luna calante, il momento ideale per dedicarsi alla cura delle piante o un po' di sano decluttering in casa. Che cos'è il decluttering? Ce lo facciamo dire dal nostro regista. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi che, a carnevale con cartoncino elastico, si faceva la maschera dell'uomo tigre.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva, diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram. Hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
7: Sono le 10 e 5 minuti. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi, sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

0: Earth, Wind and Fire. Questa era Reasons. Per anni abbiamo creduto che questa canzone fosse un pezzo romantico, no? Quasi da spaccacuori. Non a caso questa canzone veniva suonata ai matrimoni, soprattutto quelli che si svolgevano in America. Ed invece, per stessa ammissione di Philip Bailey, il cantante degli Earth, Wind and Fire, questa è una canzone altamente erotica, da one way stand, come dicono da quelle parti, da un'avventura di una notte e via, no? Un momento particolare che lo stesso Bailey ha vissuto nella sua vita e che ha raccontato in uno dei tanti Tonight Show americani un po' di tempo fa. Addirittura si è scusato con chi ha sempre percepito questo pezzo come un brano così romantico da essere suonato appunto nei matrimoni. Pezzo che, con la magia del coro e del trucco musicale che solo gli Earth, Wind and Fire sanno creare, hanno fatto sì che questa canzone venisse mascherata con un altro significato. Vedi cosa fa la musica a volte? La musica ha quel potere di farti credere cose diverse da quello che in realtà invece sono. Ma in realtà il trucco per capire bene quello che si sta ascoltando c'è, ed è quello di leggere il testo della canzone attentamente. Non ci vuole poi molto.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece siamo così, pane pane, vino il vino, no? Siamo come siamo. Più che pane e vino, qua ci vorrebbero delle litrate di drink molto freschi, analcolici possibilmente, grazie. In regia c'è il DJ Franklin, io sono Ernesto.

strano destino di una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 2005, cioè voglio dire strano non molto, perché la bellezza di questo pezzo dei Negramaro non fu percepito così bene nell'edizione di quel festival, a tal punto che nella terza serata fu eliminato. Beh, insomma, ci sono stati altri casi in cui delle canzoni furono eliminate da Sanremo quasi subito o arrivarono ultime nella classifica finale, ma che ottennero ugualmente un grande successo subito dopo. E Mentre tutto scorre è uno di questi esempi. Erano i Negramaro, ascoltati oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva un pezzo esplosivo con la voce di Q-Tip, mentre al basso c'è quel genio di Bootsy Collins. Sto parlando dei Delight con Groove Is In My Heart.

Malika Ayane, canzone molto fresca che ci vuole per questa estate torrida che stiamo vivendo, mentre si sorseggia qualcosa di fresco. E visto che vi vogliamo troppo bene, in mezzo a tutta questa freschezza ve ne regalo un'altra di novità che porta la firma di Somber, si chiama Potential e l'ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.

Canzone che vide un successo strepitoso nell'anno in cui uscì, eravamo nel 1984 e oltre a vincere il Festival Bar di quell'edizione rimase in vetta alla classifica italiana per diverse settimane. Ecco, la curiosità di questo disco: allora esistevano i famosi 45 giri, no, con i due lati. Sul lato B c'era una canzone intitolata Venerdì Notte che non fu mai pubblicata sull'album, e se la mia memoria non mi tira brutti scherzi, non fu mai pubblicata in nessun album della Nannini, incluso Puzzle, che conteneva appunto Fotoromanza. Una curiosità non da poco. A proposito di festival, tra poco vi parlerò del Primavera Festival di Barcellona tenutosi lo scorso 7 giugno, quindi rimanete qui.

Ma io penso che proprio non ci sia niente di male nel vedere Robert Smith e Olivia Rodriguez, un duetto inaspettato. Alla fine è stato così, perché nessuno appunto se lo aspettava tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco del Primavera Sound dello scorso 7 giugno a Barcellona. C'era anche lei, Olivia Rodriguez, dove nella terza giornata del festival ha invitato a salire sul palco Robert Smith e Cure per un duetto in una canzone intitolata What's Wrong With Me, che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Pop Up Weekend, canzone che è all'interno del nuovo album di Olivia Rodriguez. E devo dire che ha fatto un certo effetto vedere due personaggi, no, che rappresentano due epoche molto lontane tra di loro, no? Il pop di oggi con Olivia Rodriguez e un'icona come Robert Smith di un rock partito moltissimi anni fa. Una accoppiata che ha dato adito a polemiche, non poche per questo duetto, ma che secondo me, insomma, ha dimostrato l'intelligenza di un personaggio come Robert Smith, che ha sposato il nuovo che avanza insieme a Olivia Rodriguez con questa canzone, sì, leggera, voglio dire, ma che gli ha dato anche una certa profondità alla fine. Io penso che non è da tutti, quindi complimenti ad entrambi, ma soprattutto a Robert Smith per questa sua scelta. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con Pino Daniele e la sua Scarrafona.

Simply Red. Mick Hucknall scrisse il pezzo all'età di 17 anni mentre viveva a casa di suo padre a Bradbury, nella grande area di Manchester, ma l'ispirazione per il ritornello non gli venne fino a molti anni dopo, perché insomma nella sua mente vivevano ancora ricordi legati a delle circostanze familiari, diciamo, non belle, no? Sua madre lasciò la famiglia quando Mick Hucknall aveva solo 3 anni, e lo sconvolgimento causato dall'evento, da questo evento, lo spinse a scrivere il resto della canzone anni più tardi con l'aiuto di Neil Moss, uno dei componenti del primo gruppo di Mick Hucknall, che erano i Frantic Elevators. Infatti questo pezzo si adita sia ai Simply Red, ma fu suonato anche, se in maniera leggermente diversa, con i Frantic Elevators, che furono, come detto, il primo gruppo che Mick Hucknall fondò insieme a Neil Moss. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è l'ultimo pezzo che ci porterà alla pausa, e a proporcelo sono i REM con questa loro The Grey Beyond.

0: e 0 minuti. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema speciale

0: specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

appuntamento con il DJ Franklin che sta ancora in regia. Io sono Ernesto Gandini, ciao a tutti di nuovo qua al microfono ed entrambi siamo circondati da drinks freschissimi e cibo a base di frutta. Ovviamente la musica non mancherà, è un po' come vivere nelle favole, dai. E allora, indovina con chi ripartiamo?

Lovers Are Losing, i Keen, un pezzo che arrivava dal terzo album intitolato Perfect Symmetry, che rispecchiava alla fine il sound, no, elaborato già nei precedenti due album, e cioè Under the Iron Sea e Hopes and Fears, che fu il primo a dare popolarità a questa band inglese. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, e stando a quanto detto all'inizio della seconda ora, no, dove menzionavamo il fatto di essere circondati da bevande fresche, qualcuno di voi ha pensato molto bene di scriverci al 338 78 24 144, chiedendoci: ma perché non andate invece con delle belle birre fresche? Allora, chi firma questo messaggio è Maurizio da Tivoli. Ciao Maurizio, buona estate calda anche a te. Ma perché? Che poi ci lasciamo andare tra una birra e l'altra, e poi come ci arriviamo alla fine? Sbiascicando, penso. Allora credimi, è molto meglio qualcosa di fresco, sì, ma di analcolico. Ora ritorniamo alla musica, e lo facciamo con Non mi basti mai. A proporcela è il grande Lucio Dalla. Vorrei

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

vorrei fare una canzone. Gigi Dug, uno degli artisti che rappresentano a livello mondiale l'evoluzione dell'Italo Dance, no? Insieme a lui in questo pezzo la parte femminile è affidata a Elena Tanz, una DJ producer che ha collaborato proprio con Gigi D'Agostino fino al 2017, dopodiché ha aperto un'etichetta indipendente chiamata La Belle Époque, dove produce anch'essa la sua musica. E a proposito di musica, quella che si vive all'aperto, no? Quella non solo negli stadi, ma soprattutto in quelle piazze di città medio piccole in tutta Italia. Ecco, tra poco vi parlerò di un evento chiamato Multiculturita Summer Festival, che si terrà nei prossimi giorni a Capurso, in provincia di Bari, e a questo proposito saluto tutti gli abitanti di quella terra meravigliosa che è la Puglia, che ha tanto da offrire. Tra poco ve ne parlo, quindi ora vi faccio sentire una novità che arriva dall'Olanda, è un gruppo metal, questa è la loro ultima produzione, si chiama Lights in the Rain, e a proporcela sono i Ghostly Angels qui in Pop Up Weekend.

Levante, questa era Bravi a tutti voi, titolo di una canzone, ma potrebbe essere anche un plauso da girare tranquillamente agli organizzatori del Multiculturita Summer Festival, che ogni anno da più di 20 anni si tiene sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso, in provincia di Bari. Questo è un festival che presenta ogni anno band e artisti che arrivano soprattutto dalla Puglia, come ad esempio Guy e gli Specialisti, a Luca Medici, da Radicanto a JSO, Larry Franco e poi ancora Jess and Brass, da Daniela D'Ercole a Guido Leone, passando per Chiaroscuro, Marchio Bossa e Mimmo Campanale, e poi ancora Mino La Cirignola, Checco Fornarelli, insomma tanti altri artisti, ma non solo locali, anche nomi affermati della scena musicale italiana ed internazionale, che vanno da Gegé Telesforo a Roberto Gatto, per esempio, da Danilo Rea a Peppe Servillo, da Rossana Casale a Tullio D'Episcopo, passando da Sarah J. Morris e i Goodfellas, e poi ancora da Enrico Rava al compianto Gino Paoli, e ancora Marcus Miller, Manhattan Transfer, Pat Metini, Roberto Vecchioni, Chiara Civello, Rafael Gualazzi, Simona Molinari, Dardust, Edoardo Vennato, Max Gazzè, Francesco Renga, Alex Britti, Cristiano De André. Insomma, una lista di nomi eccellenti di ogni genere musicale che sono passati da Capurso, lasciando davvero un segno importante a questo festival, a questo Multiculturita Summer Festival, dove tra il 16 e il 18 di questo mese si esibiranno tra gli altri Levante, che abbiamo ascoltato poco fa, Noemi e Raff, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è.

Duran Duran con un ospite d'eccezione che risponde al nome di Neil Rogers, che ultimamente lascia la firma con la sua chitarra un po' dappertutto. Questa era Free to Love, dove ora andiamo a fare un po' di saluti, dai, ad alcune persone che ci hanno scritto al 338 78 24 144. Salutiamo Riccardo e Paola che ci mandano un messaggio da Alessandria, Loris da Imperia e Alessandra da Rimini, che alla fine scrivono una cosa che accomuna un po' tutti, no? Mare, sole, vacanze che iniziano tra pochissimi giorni, giorni fatti di relax sotto il sole. Ecco, l'unico invece a preferire una meta diversa dal mare è Loris da Imperia, il quale dice: ma perché rosolarmi al sole quando hai a disposizione rifugi fantastici tra vallate, malghe e rinfrescarsi corpo e mente andando a fare un giro alle cascate Cot? Caro Loris, ti sei dimenticato di dirci dove sono le cascate Cot? Riscrivici quindi tutto al 338 78 24 144. Nel frattempo ritorniamo a rinfrescarci con un po' di musica insieme agli 883. C'era

Luoghi opposti di cui non avevi mai sentito parlare, no? Il nostro amico Loris da Imperia ci ha di nuovo mandato un messaggio dicendoci che le cascate di Cot, a cui lui faceva riferimento, si trovano poco fuori l'abitato di San Leonardo in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Vedi Franklin, quante cose si vengono a sapere con una semplice domanda. Grazie Loris. Era tu semplicità, Mattia Bazar, a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito fin qui, fino al momento della chiusura, chiusura che aspetta anche al DJ Franklin, che ringrazio per il suo lavoro, ha curato nei minimi dettagli la parte tecnica. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci troviamo tutti qui di nuovo fra 7 giorni per l'ascolto di altri grandi successi in Pop-Up

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e 8 minuti.
3: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Teheran, 6 giorni di cerimonia per i funerali di Khamenei. Questo, ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
3: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Papa Leone oggi in visita a Lampedusa. Non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Girò in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina, il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente, l'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, mondiale di calcio, Argentina a capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari Gordi Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Didi Ney in sigillo della vittoria, agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi, apre Canada-Marocco. Poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.
2: I'm melodic.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: e 4 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta
4: Ora Music.

0: nostro spazio dedicato alla musica indipendente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora, un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco. Sì, perché ad aprire, come sempre, prima delle novità, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1984.

con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
1: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitato in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare questo singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce. Dicevo,
1: ecco, io
0: al di fuori della musica, naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum. Certo.
0: Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
1: con la Y,
0: la prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto, esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop up weekend. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

Da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Jones.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ora musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara. Lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
6: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce.

0: e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 14 e 5 minuti.
3: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Mattarella, Trump, Stati Uniti, Italia, lavorino insieme per la pace. Teheran, 6 giorni di cerimonia per i funerali di Khamenei. Questo, ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
3: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Papa Leone oggi in visita a Lampedusa. Non sono venuto a fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo di cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost. Giro in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Il pontefice si è poi recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Oggi 4 luglio l'America festeggia l'indipendenza in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Trump in occasione dell'Independence Day, il 250° anniversario. Parlando al Mount Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio in South Dakota, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali estremisti interni e per questo si possono perdere le elezioni di metà mandato solo se ci si comporta da stupidi. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. Conflitto in Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato un attacco su larga scala con l'impiego di droni lanciato dalle forze di Kiev sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà eliminata. Colpito un terminale petrolifero, Zelensky ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 ferite. Medio Oriente. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone nel lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. E torniamo proprio negli Stati Uniti, mondiale di calcio, Argentina a capoverde, si è decisa ai supplementari, una grande sorpresa. 3-2 per l'Albi Celeste, che passa agli ottavi. Nel primo tempo ad aprire la marcatura era stato Messi, ma nella ripresa Duarte aveva firmato la parità. E 30 minuti supplementari Gordi Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Di Dinei il sigillo della vittoria, agli ottavi anche la Colombia, 1-0 al Ghana. Stasera alle 19, ora italiana, iniziano ufficialmente gli ottavi, apre Canada-Marocco. Poi alle 23, Paraguay-Francia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il Post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome Post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi Post-it sulle scrivanie.

Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD

0: Maggio Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: presenti anche questa domenica, ma purtroppo settimana scorsa, che era il 28 di giugno, non eravamo presenti perché il sottoscritto ha avuto dei piccoli problemi, però insomma oggi siamo qua.
1: Non ti preoccupa Flavio, prima la salute.
0: Prima la salute, sì. Purtroppo con questo caldo è stato veramente pazzesco, sì, sì. Pazzesco. Comunque sono contento perché oggi siamo qua il 5 di luglio con C'est la vie, dalle ore 16 alle ore 18, però c'è un evento...
1: A prendere un po' più di caldo.
0: C'è, no, ma c'è un evento speciale, no? Che in effetti c'è una comunicazione, che saremo con la redazione di Infotraffic all'esterno.
1: Sì.
0: Praticamente saremo con loro e quindi ci divertiremo un sacco, ragazzi.
1: Sì, ci siamo trasferiti in autostrada perché qua fa troppo caldo.
0: Assolutamente, quindi insomma sarà le notizie, appunto, proprio le sapremo noi,
1: esatto.
0: E poi lo saprà prima la radio. Va
1: esatto.
0: Bene. Comunque, a parte gli scherzi, questa è C'est la vie, dalle ore 16 alle ore 18 con Flavio Landi e buon Gianmarco Elia in regia. Intanto salutiamo anche la nostra Giusy Borla, che è arrivata subitissimo qua.
1: Ciao.
0: In studio. Diamo anche il numero del WhatsApp, che è il 379 100 2645, più dei vostri messaggini, ce ne arrivano sempre.
1: Sì, tranquillo, poi durante la puntata li leggiamo, Flavio.
0: Assolutamente, anzi li leggeremo anche quelli purtroppo che dovevamo andare del 28,
1: lo
0: leggiamo
1: Flavio.
0: Adesso, va bene. Allora Gianmarco, io direi intanto di consueto com'è andata la settimana.
1: Tutto a posto Flavio, a parte il caldo, però tutto a posto. Sono venuto qua a prenderne altro di caldo. Giusto.
0: Si sente. Partiamo subito allora con i primi due motivi, Gianmarco. Allora
1: vai.
0: Abbiamo Neo con Up Out and Gone e poi Someday We Now.
1: Someday We'll Know, no. The New Radicals.
0: Non so perché Now mi
1: non
0: viene
1: lo so, esatto.
0: Comunque no, va bene, vai. È il caldo.

0: Gianmarco, allora partiamo subito dalla prima curiosità. E qui parliamo di due curiosità sulla videocamera. La videocamera, che bello. L'abbiamo anche noi qua la videocamera.
1: Sì, sì, neanche troppe.
0: Anche troppe, sì, in effetti è vero. Allora, la prima è questa. Nascono da un fucile.
1: Addirittura, vai.
0: Adesso vediamo cos'è. Il primo dispositivo portatile per catturare immagini in sequenza, appunto, il fucile fotografico inventato nel 1882 dal francese Étienne Jules Mary. È stato infatti progettato basandosi sulla forma di un fucile e serviva a studiare il movimento degli uccelli e degli animali, permettendo di scattare 12 fotogrammi al secondo premendo un grilletto.
1: Wow, bellissimo.
0: Allora, poi inventate per il caffè. Vediamo un attimino anche questa cosa. L'antenata della moderna webcam è nata nel 1991 all'Università di Cambridge. Quella. Dai ricercatori stanchi di fare tragitti a vuoto per poi scoprire che la macchinetta del caffè era vuota. Allora, installarono una telecamera puntata sulla caraffa e collegata a un rudimentale sistema informatico che trasmetteva un'immagine in bianco e nero di 128x128 pixel ogni 10 secondi, diventando la prima trasmissione in diretta della storia di internet.
1: Pensa a te.
0: 128x128
1: molto piccola,
0: pixel.
1: Flavio, sì, come i vecchi schermi dei telefoni.
0: Esatto,
1: dei vecchi telefoni,
0: esatto.
1: Sì,
0: come è nata anche Radio Punto. Radio Punto è nato nel 79 e già avevamo il 128x128 il pixel qua in studio.
1: Ci pischiavamo tutti pixel.
0: Infatti c'era Angelo che era molto contento perché in effetti vedeva questa videocamera, no?
1: Tanto
0: lo salutiamo. Ciao Angelo. No, è vero Angelo, no? Che sì, c'era questa telecamera, quindi insomma anche lui era molto contento, felice.
1: Ottimo.
0: Va bene, ottimo. Allora io
1: prossimi
0: direi
1: brani.
0: Di andare avanti con i prossimi due motivi. Lo facciamo con Madonna, con I Don't Searching. E poi a seguire i Clannad con

0: Leggiamo allora il WhatsApp che appunto dovevamo leggere il giorno 28, questo è del giorno 21, quindi lo riprendiamo oggi.
1: Non
0: che è il 5.
1: Non ti preoccupa, vai, leggiamo.
0: Allora, Melissa da Erba, Como, manda un saluto a suo figlio Leonardo che da domani va a convivere con la sua ragazza. E va bene, ci sta.
1: Applausi.
0: Un bel
1: Bravo.
0: Applauso a Leonardo, vai! Poi, secondo WhatsApp, Luciano da Dumenza in provincia di Varese, che ci dice che dopo diversi anni sono riapparse le lucciole nel mio giardino. Che bello!
1: Ah, pensavo agli UFO.
0: No. No, perché magari pensano alle lucciole altre cose. No, signori, le lucciole sono gli insetti.
1: Sì, gli insetti.
0: Gli insettini, che praticamente anche noi adesso capita che quando va via la corrente, per alimentare i piccini, li alimentiamo con le lucciole.
1: Lucciole, giusto. Ma
0: è una cosa bellissima, no? Non
1: no,
0: è male,
1: perché no?
0: È un'invenzione del 2026.
1: Sì.
0: Da Radio Punto, scrivete la stampa,
1: sì.
0: Mandate, va bene. Poi l'ultima è la Carla da Liscate, Milano, che dice: sono triste perché le mie amiche sono già partite per le vacanze e io purtroppo mi tocca lavorare.
1: Non ti preoccupare, prima o poi arriva anche per te.
0: D'altronde ce n'è tantissimi che non vanno in ferie e tocca lavorare, però dai, recuperi magari il prossimo anno.
1: Vai.
0: Va bene, allora musica ancora, sì. Lo facciamo con appunto Adal and Harrison, We Are the Young, e poi a seguire gli Avenged 70 con Temptation.
2: We

0: avanti con le nostre belle curiosità. Qui, beh, insomma, parliamo degli uomini, no? Perché tutti gli uomini hanno la barba, quindi cosa fanno? Fanno praticamente il dopo barba,
1: dopo,
0: no?
1: Barba,
0: allora,
1: vai,
0: ci
1: leggiamo.
0: Sono queste due belle curiosità. Allora, praticamente questa è un'introduzione. Il dopo barba non serve solo a profumare o a chiudere i pori, ma è un trattamento essenziale per disinfettare i microtagli, ed è vero, ripristinare il film idrolipidico della pelle e lenire le irritazioni causate dalla lama. E che in effetti è vero, tante volte anch'io prendo dentro il peletto
1: esce fuori un botto di sangue.
0: Sì, poi arriva Dracula solo su.
1: Esatto.
0: Vabbè, e poi allora parliamo subito di queste due curiosità. Allora, è nato in Spagna nei primi anni 900. Allora, la lozione dopo barba, come la conosciamo oggi, è stata inventata a Barcellona nel 1932 da Joan Bautista Cendrox, un barbiere che creò questa formula rinfrescante e lenitiva da massaggiare sul viso dei clienti a fine rasatura. E quindi allora, la seconda è questa: contrasta l'effetto pelle che tira. L'acqua calda e il sapone da barba disidratano la cute. L'alcol presente nelle lozioni classiche serve a disinfettare, ma può seccare ulteriormente. Per questo i dopo barba moderni contengono ingredienti idratanti e lenitivi come l'aloe vera e oppure la glicerina. Se hai la pelle secca, il consiglio è utilizzare un balsamo idratante senza alcol. Quella, che
1: wow,
0: bello!
1: Good news!
0: Allora, visto considerato che qui sul nostro monitor adesso ci sono due brani e Sabrina, so che la barba lei non se la fa, quindi la salutiamo.
1: No, esatto.
0: Sabrina,
1: ciao,
0: Salerna,
1: Sabrina.
0: Ciao. Scusa, ma noi scherziamo sempre con il suo motivo che è Boys. E poi parliamo di questa ragazza con i capelli rossi,
1: sì,
0: un po' così,
1: sì,
0: tutta
1: sì.
0: Bella voce, con appunto i Purple Disco Machine con Fireworks. Bello!

0: caro Gianmarco, intanto ricordiamo che questa è Radio.fm, Radio.fm TV, dove potete anche vederci tramite il canale 833 del digitale terrestre, televisione interattiva, praticamente sì. Lì andate sull'833, poi vedete praticamente
1: delle schermate,
0: ci sono varie informazioni, basta schiacciare il tastino rosso e da lì potete andare così a vedere il nostro canale.
1: Solo se connessa.
0: Solo se connessa a Smart TV, sì, perché esatto. Se no non si può.
1: Non te preoccupare.
0: Però ci andiamo potete avanti. Vedere anche sullo streaming nel nostro sito. Ricordiamo che Radio.fm, Radio.fm TV è sul DAB Plus in tutta la Lombardia, in Piemonte e anche una parte dell'Emilia Romagna, canale 7B.
1: Sì, 7B.
0: Ve lo ricordate? B. Come si suona bene questo B?
1: B.
0: E quindi insomma da lì ci potete ascoltare tranquillamente. Allora Gianmarco, qui abbiamo i messaggini e andiamo subito a leggere. Dunque, allora qui abbiamo Goffredo da Empoli, Firenze, che dice: quando arriva l'estate è la stagione delle grigliate esagerate, perché si mangia di tutto e si beve e dopo pisolino. In effetti lui ci saluta anche
1: troppo, sì.
0: Vabbè, insomma, d'altronde se lo fate a casa poi non andate a prendere la vostra auto, quindi non mettetevi in
1: tutto
0: strada,
1: a posto,
0: tutto a posto,
1: guys.
0: Fate quello che volete, volete anche, non so, rompere casa e poi
1: fatelo.
0: Dopo, ma fate, poi chiamate l'architetto, non c'è problema. Poi abbiamo Maura da Orsera, Croazia, bel posto, dice: mare bello, spiagge belle e questa è la mia vacanza.
1: Persone belle.
0: Bene, bene, bene, grazie, grazie Maura. Poi abbiamo Ruggero da Lenno, Como, finalmente è arrivata la mia moto dei miei sogni e ho atteso 2 mesi dal concessionario, sono molto contento.
1: Portaci con te.
0: E manda poi un saluto a Sabrina, sicuramente Sabrina,
1: ciao, Sabrina.
0: Sarà quella che decollerà la moto, no, praticamente
1: sì, insieme
0: così,
1: a lui, decolla.
0: Decolla, quindi
1: esatto,
0: praticamente
1: sì.
0: Apriranno lo champagne e via andare.
1: Vola!
0: Va bene, allora, musica ancora con il punto classic, non manca questo motivo con appunto la canzone Ladybug dai Bumble Unlimited.
1: Bumblebee Unlimited.
0: E poi a seguire le ragazze, le Spy Girl con Viva Forever.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: intanto ricordiamo anche il nostro numero del WhatsApp, che è il 379-100-2645. Infatti la nostra Giusy Bonner dice ne stanno arrivando tantissimi anche appunto dalle, diciamo, dalle ferie, dalle vacanze dove voi siete, no?
1: Ovunque voi siate.
0: I villaggi, che belle. Va bene, allora andiamo avanti con la curiosità, e qui parliamo la curiosità, due curiosità sul picnic.
1: Beh, insomma, ci sta,
0: è stagione, parco. Ma scherziamo, anche noi faremo il picnic in diretta, ragazzi.
1: Picnic
0: non è mica male, avere qua praticamente, non so, una bella grigliata, sì. Intanto che parliamo mangiamo la grigliata
1: tra una canzone e l'altra,
0: e poi un bel boccale di birra che va giù, ma
1: e
0: scherzo.
1: Si vola.
0: Allora direttore, prenda nota, perché la prossima volta vorremmo fare questa cosa
1: anche questo, vai.
0: Assolutamente. Allora subito parliamo del picnic. Allora questo è nato nei palazzi reali. In effetti è vero, se oggi lo associamo a una vita turistica, in passato era un'abitudine dall'alta nobiltà. Nel 600, durante le battute di caccia, i reali iniziarono a consumare pasti veloci nei boschi per sfuggire alla rigidità e all'etichetta dei banchetti di corte. La regina Maria Antonietta era un'appassionata di scampagnate nei giardini di Versailles. Che bello!
1: Versailles.
0: Allora, invece la seconda è questa. Picnic Society. Sì. Allora, nel 1802 un gruppo di appassionati di cultura francese fondò a Londra un vero e proprio club chiamato Picnic Society. I membri si riunivano per mangiare all'aperto, ma organizzavano anche spettacoli teatrali, amatoriali, ed estraevano a sorte chi dovesse contribuire con il cibo e con il vino. E questo è quello che ho detto poc'anzi fa.
1: Esatto,
0: questa è la cosa che si potrebbe fare anche noi di Radio Punto, ma che bello.
1: È una cosa nobile.
0: Fare un picnic con 600 persone in mezzo al bosco e praticamente sì, poi ci perdiamo tutti quanti.
1: No, Flavio.
0: E poi ci vengono a prendere la protezione civile
1: stop.
0: E via andare.
1: Stop.
0: Va bene, allora
1: canzoni,
0: andiamo avanti,
1: vai.
0: Con la musica, lo facciamo con i Five Seconds of Summer con Odd Me, e poi il gruppo dei Rolling Stone con Living in a Ghost Town.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: altri WhatsApp che sono arrivati qui al 379 1002645, grazie ancora. Ecco, qua abbiamo invece una persona che già conosco ormai, vabbè,
1: è di fiducia.
0: Hai sempre una gran bella voce, quella che mi ha conquistato tanti anni fa, la tua dolce metà, ve lo sia la mia signora.
2: Grande, un applauso,
0: grazie,
2: al signore,
0: grazie Stefania, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, da Pavia, chiaramente, va bene, va bene, va bene. Allora, poi andiamo avanti con l'altro WhatsAppino, eccolo qua. Praticamente noi abitiamo a San Leo Rimini, comodi tutto l'anno per andare al mare, ma fra 15 giorni ferie in Trentino. Questo praticamente da Silvia e Luca.
1: Dal mare in montagna,
0: in
1: si
0: montagna,
1: vola.
0: Si vola, si vola. Poi abbiamo un altro bel WhatsApp, allora dice: qua sto aiutando mia moglie a preparare il pranzo per tutta la settimana perché abbiamo turni diversi. Vi ascoltiamo tutte le domeniche. Un saluto da Teo e Mina da Vergato, Bologna.
2: Saluti ragazzi,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie, grazie ancora e buona domenica e insomma soprattutto buon pranzo, buona cena, come volete, buon lavoro.
1: Esatto, vai.
0: Allora andiamo avanti con la piccola pausa, no? Sì. Giusto? Poi riprendiamo con la musica e lo facciamo, lo diciamo dopo, Gianmarco.
1: Sì, dopo, dopo.
0: Dopo lo diciamo.
1: Piccola pausa.
0: Piccola pausa.
3: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contatti

0: ambiente da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Dunque, allora abbiamo letto appunto i WhatsApp, giusto Gianmarco?
8: Sì,
7: e
8: sì.
7: Andiamo subito con la curiosità bellina.
8: Illuminami.
7: Allora, beh, parliamo del wifi, abbiamo già parlato, però questa cosa forse non l'avevamo parlata, vediamo un attimino. Allora, non sostituisce il wifi, un malinteso molto diffuso è che il 5G sia destinato a rimpiazzare il wifi di casa. Beh, in effetti è vero, c'è anche, cosa c'è? Anche wifi 6, wifi 7,
8: sì,
7: giusto?
8: Sì. Wi-Fi 6.
7: In realtà si tratta di tecnologie complementari. Il 5G è l'ideale per la mobilità e gli spazi aperti, mentre il Wi-Fi rimane la soluzione ottimale per le reti domestiche chiuse e per gestire il traffico dati in spazi ristretti. Allora, come cosa, la seconda curiosità.
8: Vai,
7: dice,
8: dimmi.
7: Funziona su più frequenze, ecco, infatti sono incluse queste onde millimetriche, oh là là.
8: Millimetriche,
7: esatto, a differenza del 4G, il 5G lavora su uno spettro di frequenze molto più ampio che va da bande basse fino al 26 GHz, quella.
8: Sì.
7: Le cosiddette onde millimetriche, come abbiamo detto
8: sì,
7: prima.
8: Sì.
7: Queste onde a frequenza elevatissima permettono di trasferire enormi quantità di dati in brevissimo tempo, ma hanno una portata inferiore e possono essere bloccate facilmente da ostacoli fisici come muri o alberi.
8: Eh beh, cioè, qua, certo, c'è sempre comunque un limite.
7: Eh beh, chiaro, non è che...
8: Non puoi avere tutto, Flavio, nella
7: esatto,
8: vita.
7: Esatto, esatto. Anche noi qui, insomma, quando abbiamo
8: siamo
7: il
8: bloccati.
7: Nostro wifi, noi abbiamo tanti wifi.
8: Ma siamo bloccati qua dentro, siamo blindati.
7: Siamo blindati perché abbiamo una cassaforte con tutti i wifi,
8: con
7: tutti i modem che ci salutano. Quando entriamo dalla porta, già
8: ci
7: c'è il modem...
8: Tante...
7: Quel modem che l'hai in alto con le due antennine ci saluta.
8: Ciao.
7: Ciao. Va bene.

0: allora, musica.
1: Musica lo facciamo con Jennifer Lopez e David Guetta con Salvame Hoy, esatto. Poi Sean Christopher con Don't Lose the Magic.

0: prossimi WhatsApp. Infatti la nostra Giusy Bona, infatti poi diremo stop sempre se mi ricordo, perché chiaramente
1: con questo caldo Flavio l'avete dura ricordarsi,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Stiamo poi saremo qua dentro,
0: sì sì, poi saremo adesso tra un poco sarà anche appunto la diretta con Infotraffic,
1: esatto,
0: quindi dall'esterno noi saremo lì
1: già
0: e quindi già pronti insomma con la bella arietta, vediamo un pochettino di cosa si tratta.
1: Vai,
0: le
1: avanti
0: strade, le strade. Allora andiamo avanti con altri WhatsApp. Qui abbiamo Anna Maria da Castagneto Po Torino, ci saluta e dice: ragazzi, temperature fuori dalla norma, speriamo che piova. Beh, insomma, ha piovuto un po',
1: sì,
0: qua.
1: Sì, ha piovuto,
0: non so,
1: piovuto,
0: se magari anche da te, appunto. Sì, esatto. Poi abbiamo Ferruccio da Borgo Maggiore. Là, qui andiamo in Repubblica San Marino. Che bello!
1: Fuori.
0: Sei stato qualche volta?
1: No,
0: eh?
1: Mi manca.
0: Io sono stato, ho fatto un, diciamo così,
1: una toccata e funga.
0: Sì, erano le 23 di sera, no? Perché
1: così
0: mi trovavo giù a Cesena, no? A Cesenatico, ho detto: ma sì, andiamo a San Marino.
1: Perché no? Andiamo.
0: C'erano le telecamere, infatti mi hanno visto, mi hanno detto: chissà dove va questo.
1: Non lo so, a fare una scampagnata.
0: Perché
1: vai,
0: poi
1: Flavio
0: ero col furgone, figurati.
1: Immagino.
0: Va bene, allora, Ferruccio da Borgo Maggiore. Domenica prossima si parte per le vacanze, alla faccia di chi mi vuole male. Mamma mia, va
1: bravo,
0: bene.
1: Bravo,
0: bravo, bravo. Poi abbiamo Katia da Gorgonzola in provincia di Milano. Complimenti per la trasmissione e vi seguo sempre. Grazie, grazie, grazie Katia.
1: Bravissima,
0: bravissima.
1: Non mancare.
0: Guarda, in effetti ti daremo poi un premio.
1: Sì, la classica penna.
0: La classica penna del berrettino che non so dove è, volato via.
1: È volato via.
0: No, ma la dobbiamo
1: penna
0: recuperare, sì, sarà in giardino. Va bene, insomma, poi lo recuperiamo.
1: Vai,
0: andiamo
1: con
0: avanti.
1: I due brani.
0: Ecco qua, il microfono.
1: Tutto,
0: no,
1: sì,
0: no, no, il microfono è a posto.
1: L'hai preso in pieno.
0: Sì,
1: vai.
0: No, ho preso solo il... Allora abbiamo Doja Cat con Say So e poi a seguire i Genesis con Taking It All Too Hard.

0: Gianmarco Valora, in le ferie te niente?
1: Sì, tra poco Flavio, si parte tra poco, fra poco. Però comunque siamo sempre in onda.
0: Ah,
1: tranquillo,
0: beh, chiaro, sì, sì,
1: noi comunque garantiamo la messa in onda domenicana.
0: Assolutamente, dove ci troviamo noi lo facciamo
1: ovunque,
0: la nostra trasmissione.
1: Dall'autostrada, dall'autogrill, ovunque.
0: Dall'autogrill, poi dov'è anche? Al Palazzo del Ghiaccio.
1: Esatto, sì.
0: Mi manca,
1: Potremmo
0: sai
1: andarci al Palazzo del Ghiaccio in questo momento perché
0: a patinare col microfono in mano che va a intervistare.
1: Così, ma tu vai a pattinare, Flavio Stoia, perché non so pattinare, potrei cadere per terra e fare una figuraccia.
0: Va bene, a parte gli scherzi, scherziamo. Oggi è domenica, non so perché, ma sono con uno spirito veramente
1: alle stelle. Sarà il caldo, Flavio.
0: Sarà il caldo. Ormai sono andato fuori di testa,
1: esatto,
0: in questi giorni qua. Vabbè. Allora,
1: vai,
0: andiamo subito con la curiosità. E qui parliamo di che cosa? Due curiosità sulla banderuola. Cos'è la banderuola?
1: Raccontami.
0: Allora, la banderuola, questa è l'introduzione, è un antico strumento per indicare la direzione del vento. E beh, quella che si vede sui tetti, no?
1: Sì, sì.
0: Ok?
1: Yes.
0: Il vento colpisce la parte più ampia spingendola e allineando la punta o la freccia, in effetti è vero, esattamente verso la direzione da cui ispira. E praticamente qui cosa parliamo? Parliamo di queste due belle curiosità, che è il gallo di Ramperto.
1: Bello il gallo, lo vedo
0: gallo
1: sempre.
0: Di Ramperto, lo possiamo anche comprare qua e in effetti non sarebbe male, perché io ho già visto la postazione dove possiamo metterlo questo gallo qui in radio.
1: No.
0: Allora, la banderuola più antica del mondo ancora esistente risale all'anno 820 ed è il celebre gallo di Ramperto, conservato a Brescia. In effetti adesso invece è custodito nel museo di Santa Giulia, ma originariamente posto sull'omonimo campanile. Quindi se andate lo vedete questo gallo, eh? E perché c'è spesso un gallo? Ok, perché non fa chicchi? No, vabbè, a parte gli scherzi, la classica forma del gallo è la più diffusa per motivi religiosi. Nel IX secolo Papa Nicolò impose l'installazione della sua sagoma su tutte le chiese per ricordare l'episodio biblico del rinnegamento di Pietro, fungendo da monito per i fedeli. Ecco.
1: Buono, tutto qui. Perfetto.
0: Tutto qui, tutto qui. Comunque sì, in effetti lo vediamo spesso questo gallo in giro, sul,
1: sì, sì.
0: Così, è una
1: ovunque.
0: Bella cosa, quando c'è il vento questo gallo gira sempre,
1: non indica la direzione.
0: E poi praticamente uno dice, ma allora se gira fa l'uomo. No, non fa l'uomo,
1: ma mette della buona musica girando. Vai.
0: Beh, esatto, la facciamo girare anche noi qua con la bella musica e lo facciamo allora subito con
1: Sophie
0: and the Giants con Shop and Dance e poi Queen con Innuendo.

0: abbiamo altri WhatsAppini bellissimi, eccolo qua. E dunque qui parliamo di chi? Parliamo di Attilio da Ostuni Brindisi, andiamo in Puglia. Ho comprato casa e pensavo di non avere tanti lavori da fare, però sono contento ugualmente. Vabbè, quando si compra casa è chiaro, bisogna imbiancare, sistemare, vedere un pochettino i muri come sono, l'impianto elettrico se è a norma, se va tutto bene, se tutto quanto.
1: Se lo vuoi fare tu fallo, altrimenti esatto, se vuoi esatto, spendere altri soldi chiama
0: esatto,
1: qualcuno.
0: Esatto, vabbè, insomma l'impianto elettrico è una cosa importante, poi anche insomma tutto l'impianto idrico, queste cose qua, assolutamente.
1: Avanti, avanti.
0: Andiamo avanti. Allora, poi abbiamo Petra dalla Grecia. Uella, grazie. Ciao Petra. Dice: sto aspettando i miei cugini che vivono in Italia per passare le vacanze con loro. Dai, che arriveranno presto. Dai,
1: tutto
0: dai,
1: in
0: dai.
1: Famiglia, vai.
0: Poi abbiamo Luciano da Bracciano, Roma. Amo l'estate, ma vi confesso, a questo caldo non ero preparato. E chi era preparato?
1: Nessuno, neanche lui. Stiamo neanche schiumando noi qua dentro.
0: Assolutamente. Allora, adesso abbiamo la redazione di Infotraffic che è già pronta, pronta quella là. Bene, lasciamo loro e poi torneremo qua in diretta. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio Punto. Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente

0: torniamo allora a leggere un'altra curiosità e qui parliamo dei materassi d'acqua. Che belli che sono i materassi d'acqua, eh? Allora, introduzione: questi materassi ad acqua offrono vantaggi unici per la salute e il riposo. In effetti parliamo di queste due curiosità che ci contraddistinguono. Allora, nati per amore? Il primo prototipo moderno fu inventato nel 1833 dal fisico inglese Neil Arnott. Lo creò non per scopi commerciali, ma per far riposare più comodamente la moglie, costretta a letto dopo una caduta da cavallo. Caspiterina, caduta da cavallo. Non è così bello. Esatto. Poi, antidecupito naturale, e allora originalmente concepiti per uso medico, sfruttano l'assenza di punti di pressione per prevenire le piaghe da decupito e migliorare la circolazione sanguigna. Si stima che chi dorme su questi letti si rigiri nel sonno fino a un terzo in meno. Hai capito?
1: Non
0: sarebbe male anche qua da noi avere i materassi ad acqua qua in radio, e io direi che veramente sarebbe una cosa bella, perché uno dorme anche qua in radio.
1: Ma no, Flavio, neanche a casa. Non possiamo dormire, non abbiamo il tempo. Cioè, io qua non ci dormirei, sinceramente, Flavio, con questo caldo. Però,
0: sì, ma se hai i materassi ad acqua, ma scherzi.
1: Ma lo stesso, comunque, cioè, se schiuma lo stesso, cioè, se fa caldo qua dentro, fa caldo. Non è che l'acqua è ghiacciata dentro, però.
0: Vabbè, ma se abbiamo il condizionatore.
1: Niente, Flavio, niente, non ti preoccupare. Andiamo avanti.
0: Guarda che scherzi.
1: Vai. Punto.
0: Va bene, allora abbiamo il punto classic e lo facciamo con un artista. L'anno del gatto, The Year of the Cat, con Al Stewart, è bellissima questa canzone. E poi Fugees con No Woman No Cry.

0: qua sono praticamente i penultimi, gli ultimi messaggi, WhatsApp, bravi. Quindi praticamente ricordiamo che quelli che non li leggiamo questa domenica li leggeremo la prossima, ovvero sia il 12 di luglio, e siamo già quasi alla metà di luglio, mamma mia ragazzi, comunque va bene,
1: che ci vuoi fare?
0: Che ci vuoi fare? Allora subito andiamo a leggere questi WhatsApp. Alessio da Formia o Formia Latina Lazio, vi suggerisco una bella granita alla menta a bordo piscina. Bene,
1: portacela tu per favore, la necessito.
0: Non è male, non è male. Poi abbiamo Frida da Procida, Napoli, in campagna. Quella manda un saluto alla sorella Anna che mi riempie di vizi. Caspiterina, beata te. Poi abbiamo Moreno da Lodrino, Brescia. Basta parlare negativamente del caldo. Guardate che bei vestitini trasparenti che indossano le passanti.
1: Oh, bravissimo. Messaggino otta Phoenix puntata.
0: Insomma, sì, ci sta. Va bene, anche la nostra Giusy Bolla oggi c'è un bel vestitino, quindi
1: hai
0: va
1: visto?
0: Bene. Complimenti.
1: Ultime due canzoni,
0: poi arrivano i saluti. Allora, lo facciamo subito con Lei Gain, con Forbidden Fruit, e poi a seguire Paris Latino con i Bandolero. The way

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia.

0: 1616 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Sege Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Siamo allora giunti a questo, a termine di questa trasmissione. Oggi è il 5 di luglio, è finita dalle 16 alle 18 con C'est la vie, Flavio Landi e Gianmarco Lia. Ricordiamo che tra pochi istanti qui c'è l'appuntamento con Roberto Davi con la sua America Top 40 fino alle ore 19. Dalle ore 19:20, dalle ore 19 alle 20 c'è il nostro Saverio Lombardi con The Night, viaggiando Night and Day. Poi rotazione musicale e mi sembra che il nostro Emily forse non lo sappiamo. Quindi praticamente state sempre in ascolto.
3: Bravissimo,
2: se praticamente
3: sì.
2: Lui c'è dalle ore 22 alle ore 23 ci sarà Rock On,
3: sì.
2: Quindi ok, a meno che non sia già in ferie, non lo so. Comunque salutiamo tutti i colleghi della radio, salutiamo anche il nostro
3: Ciao.
2: Direttore Roberto Rovellini, salutiamo anche l'editore Fabrizio Bottazzi, salutiamo anche la nostra Giusy Borla che ogni tanto non salutiamo mai i centralinisti alla
3: Ciao.
2: Fine
3: ci
2: salutiamo
3: sta.
2: E cosa facciamo, salutiamo tutti?
3: Sì, perché ho voglia andare via, Flavio, sto scrivendo
2: troppo. Va bene,
3: ciao
2: ragazzi, alla prossima.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Sono le 18 e 4 minuti.

Here we go, back on radio. Eccoci qua, Roberto Davis on the mic, come dicevo qualche anno fa, devo dire, ma va sempre bene perché quando parliamo di classifica americana ci sta anche pronunciare qualche frase in inglese, quelle che so naturalmente. E dai, sono più di due, è inutile che fate cenni dall'altra parte. Ben ritrovati all'appuntamento in radio con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti, non di questa settimana ma del 17 ottobre 1987, quindi oggi mettiamo piede in quelli che furono gli anni del delirio assoluto, come abbigliamento, come capigliature, come voglia di vivere, come soldi diciamo anche. Negli 80 si stava bene tutti quanti, si stava meglio prima come al solito, va bene, e si stava bene anche musicalmente, ve ne accorgerete oggi nelle prossime due ore con quella che appunto era la classifica dei singoli più venduti oltre oceano in un'annata, quella del 1987, che vedeva star in ascesa e qualche star in discesa. Bando alle ciance, cominciamo subito con la numero 95 Ice House e la loro Crazy.

Allora spieghiamo un po' come viene movimentata questa American Top 40. Magari c'è qualcuno fra di voi che è la prima volta che incrocia questo programma in radio. Noi trattiamo le prime 40 posizioni nella seconda parte, però, anzi nella seconda, terza e quarta parte. Nella prima ascoltiamo anche quelli che erano i debutti all'interno della Hot 100. In questo caso eravamo alle prese con Ice House e la loro Crazy, che entravano alla numero 95. Alla 93 i Kane Gang con Motortown, Crazy World dei Big Trouble. Alla numero 90, alla numero 89, un altro singolo dei Living in a Box, oltre a quello che era omonimo alla band. Fecero anche un paio di altre canzoncine. Una di queste era proprio questa, in sottofondo, So the Story Goes.

È andata così. I love you. Living in a box. Beh, sono stati un gruppo meteora proprio nella seconda metà degli anni 80. Il singolo di debutto che portava anche il nome della band, se lo ricorderanno in molti, un po' meno, questa So The Story Goes, che debuttava quella settimana alla numero 89, alla numero 88 Cool and Gang con Special Way, alla numero 74 un motivo che qui da noi in Italia, devo dire, credo non sia neanche arrivato, almeno io non me lo ricordo in una maniera più assoluta, però può darsi che, insomma, passando gli anni ci sia qualche buco nella mia memoria. Era il più alto debutto nella Hot 100, Jets

yeah. Beh, c'è parecchia dance, ve lo preannuncio in questa classifica americana del 17 ottobre 1987, e anche un sacco di gente considerata one hit wonder, cioè un successo e poi puff, spariti nel nulla. È il caso di uno dei tre power play, cioè uno dei dischi più suonati dalle radio americane quella settimana, che abbiamo già in sottofondo alla numero 50 quella settimana in classifica. Si facevano chiamare Pretty Poison, sicuramente il loro singolo di maggior successo, Catch Me, I'm Falling.

Acchiappami che cado. Catch me, I'm falling. Pretty Poison, come detto, un solo grandissimo successo nella loro carriera. Sono andato a leggere qualcosa. Band di Philadelphia, che pare sia ancora in attività, però insomma credo suonino a casa loro, nel soppalco, perché io di dischi di Pretty Poison non me ne ricordo dopo questo. Comunque può essere che sia una mia pecca. Era comunque uno dei power play di quella settimana, la numero 49, anche Wawani con Sugar Free, che fa pure rima. La numero 46 invece ci fermiamo e diventiamo anche abbastanza seri, perché siamo al cospetto di una delle voci più belle dell'R&B internazionale, Anita Baker, No One in the World.

0: Dema Lamura. Se l'avesse incisa in milanese, il titolo sarebbe stato questo. Ma Mick Jagger di milanese ha ben poco. Va bene, forse ha la voglia di movida che ci associa, ma a parte quello. Numero 41, il più alto power play della settimana, quella settimana che terminava il 17 ottobre. Siamo nel 1987, altri motivi dopo quello di Anita Baker che abbiamo ascoltato alla 44, Baccia Say That, di Gloria Estefan and Miami Sound Machine. We'll Be Together di Sting alla numero 43, Boys Night Out di Timothy B. Schmidt alla 42. Uscivano di classifica dalle prime 40 posizioni ben 5 motivi. Doing It All for My Baby di Huey Lewis and the News, Alexander O'Neill con la sua Fake, Brian.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

La seconda parte di American Top 40, aperta dai Poison con la loro I Won't Forget You, la seconda new entry dopo quella dei Los Lobos con la quale ci eravamo lasciati. Come on, let's go, alla 34. Alla doppio 3 di ABC, When Smokey Sings, in discesa come Mr. Mister di Something Real, Inside Me, Inside You. Alla numero 30 invece, eccoli qua, erano proprio i loro anni. Questa è la terza nuova entrata in ordine di uscita, diciamo così, o di entrata, che dir si voglia, scegliete voi, di Randy, The One I Love.

Iram alla numero 30, numero 29 Holiday, una band chiamata The Other Ones. Proseguiamo la nostra scalata in American Top 40, questa volta ci fermiamo però alla numero 28 con un cantante che in quegli anni andava veramente alla grande in USA e non solo. Richard Marx, questa è la sua Should Know Better.

Heaven is a place on earth. Il paradiso è un posto qui sulla terra. C'è? Non ho mai avuto occasione di chiedere a Belinda Carlisle dove sia, però insomma lei ci credeva e ci crede tuttora. Questa è una delle canzoni in assoluto più carismatiche della sua carriera da solista. Lei che cominciò con le Go-Go's, un gruppo tutto al femminile di Our Lips Are Sealed nel 1981, molto rock and roll, poi si convertì diciamo a un genere decisamente più pop con l'album che appunto nel 1987 le diede notorietà internazionale come solista. Al numero 26, un altro motivo in ascesa per una band che in quel periodo insomma cavalcava le classifiche spesso e volentieri, molto conosciuti anche in Italia per la loro I've Just Died in Your Arms, un altro singolo I've Been in Love Before. Sono i Cutting Crew in American Top 40.

e Cinemasia. Abbiamo incrociato prima in Los Lobos con la colonna sonora del film La Bamba. E adesso alla numero 25 anche Bill Medley and Jennifer Warnes con la canzone più famosa della colonna sonora di un altro classicissimo di quell'anno su grande schermo, vale a dire Dirty Dancing, balli proibiti, insomma Patrick Swayze e la sua bella a cui insegnava a ballare, della quale si innamorava. Canzone famosissima, la 25 alla 24, Don't Make Me Wait for Love di Kenny G, 23 per One Heartbeat di Smokey Robinson, in discesa alla 22 My Dreams di Rio Speedwagon, alla numero 21 in ascesa di tre posizioni Where the Streets Have No Name. Questi sono ovviamente U2.

0: 2.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata

0: di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.

Parliamo di patenti, gli errori più comuni dei guidatori. Voi che pensate che la strada sia il cortile di casa vostra?

Crash Test Dummies sono i manichini che usano le case automobilistiche per provare gli airbag. E sicuramente hanno la testa meno dura di voi. Che veramente pensate che la strada sia il cortile di casa vostra? Una pista di Formula 1 personalizzata. Analizziamo la fauna automobilistica urbana partendo dal presupposto che l'esame di guida l'avete superato corrompendo l'ingegnere della motorizzazione con un cesto di prodotti tipici. Scaldate i motori, parleremo di tutto oggi. Iniziamo col grande classico, l'allergia alle frecce direzionali, ma prima un po' di ritmo con Dua Lipa.

0: Dua Lipa, What Else?
1: Parliamo di frecce, no delle frecce tricolore, delle frecce dell'auto, quel misterioso bastoncino alla sinistra del volante. Molti pensano che usarlo consumi la batteria o sia un optional a pagamento. Svoltano all'improvviso con la nonchalance di un gatto che salta sul divano. Svoltare a destra o a sinistra è un fatto privato, perché il mondo dovrebbe sapere dove stai andando, maledetto? L'effetto sorpresa mantiene vivi i riflessi degli altri automobilisti. Io monterò un cannoncino sul mio cofano. E dei fari abbaglianti? Tra poco anche quelli. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, scaricare l'app. E proprio se volete un cuoricino al vostro speaker itinerante. Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show.

Blinding Lights, luci accecanti, proprio come quelle dei geni con gli abbaglianti fissi sulla strada. Sono Ugo da Bogheri, tengo gli abbaglianti accesi perché di giorno i vetri oscurati non vedi i cartelli, faccio male. Ascolta, accosta a destra, capisci qual è la destra, giusto? Tu guidi una macchina, non stai guidando con la maschera saldatore che non riesci a vedere. Fai riposare la vista a tutti gli automobilisti della provincia di Pavia, per favore abbassa quei fari. E le rotonde?

0: Maroon 5, Sugar. Il panico da rotonda. Entriamo nel triangolo delle Bermuda dell'automobilista moderno, la rotonda. La rotonda è democratica, ha delle regole semplici, eppure assistiamo a delle scene degne dei matti del Colosseo. C'è chi si ferma dentro la rotonda per dare la precedenza a chi ancora deve entrare, chi ci entra a velocità del suono sperando in un miracolo, per non parlare di chi le taglia le corsie come se fosse sulla moto di Marquez. Si chiama rotonda, se no si chiama varetta.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

E poi ci sono i lumaconi. Ci vuole veramente una magia per sopravvivere in strada, ma fatelo sulla corsia di destra. Perché in autostrada la corsia centrale è intasata da gente che viaggia a 70 km all'ora per guardare il paesaggio. Infatti Serenella ci scrive: io viaggio fissa in corsia centrale perché a destra ci sono i camion che mi mettono ansia. Ragioniamo un attimo. La corsia di destra ti mette ansia perché ci sono i camion. E tu per curare l'ansia viaggi a 68 km ora. Rischi di trasformarti nel tappo umano più odiato d'Italia. Se poi hai difficoltà a inserire la terza marcia, fa una bella cosa: esci dall'autostrada che non è il tuo habitat. Prendi la provinciale e goditi la natura a 30 km ora, così lasciamo distendere i nervi a chi è rimasto bloccato dietro.

Mio nonno in autostrada non usa mai le frecce, dice che alla sua età dove va lui sono tutti fatti suoi. Il mio amico neopatentato corre così tanto che il suo navigatore satellitare non gli dice gira a destra, ma recita un Padre Nostro. Clean Bandit, Rather Be. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show col vostro autista, speaker itinerante, Saverio Lombardi.

contro i guidatori folli. Mi hanno mandato un bel messaggio. Affronto la vita come Achille, pur consapevole del suo punto debole. Andava in guerra con i sandali. Il famoso tallone di Achille. Se dovessi rifare la patente, penso ci metterei almeno 10 anni. Il vostro speaker itinerante ha preso la patente nel 1988. 20 domande erano. Adesso ci vuole una laurea. E chiudiamo questa prima mezz'ora sulle patenti con un pensiero. Guidate sempre guardando avanti, non usate il telefonino. Vi concedo al massimo, come facevo io, il piede sinistro sulla portiera per andare al ritmo di musica, perché in strada non ci siete solo voi, c'è un mondo intero che va a lavorare, che va a scuola, che va a riposarsi in un luogo di villeggiatura. Non siate Maranza, ehi bro, oh zio, far vedere che sgommate, perché l'unico che gode è il gommista e il benzinaio.

Facciamo una sosta, andiamo all'autogrill e poi riparliamo di patenti. Viaggiando Night and Day Radio Show, perché il viaggio continua sempre.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale e bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Anche voi siete maniaci dello smartphone mentre guidate?

Patenti regalate, patenti rubate. Vi disturbo mentre siete al volante, sperando che non stiate leggendo lo schermo del vostro telefono. Ecco il male assoluto della guida, il guidatore da WhatsApp. Quello che a semaforo verde non parte perché deve mandare un vocale di 4 minuti. Tu suoni il clacson e lui ti guarda male dallo specchietto, come se fossi tu l'incivile che interrompe la sua importantissima vita sociale. Mettete giù quel telefono, altrimenti a farvi un bel selfie con la multa ci pensa la polizia.

Poi ci sono anche i creativi del parcheggio. Vero Gianni? Gianni ci ha mandato un messaggio, lo leggiamo dopo. Sono tutte cattive abitudini.

Le cattive abitudini, bad habits. Il parcheggio creativo in doppia fila. Gianni ha scritto: io metto le quattro frecce e mi fermo dove voglio. Se devo prendere sigarette, il mondo si ferma per due minuti. Capito? Gianni, l'uomo delle quattro frecce, come Pippo a Gallipoli. Le quattro frecce, caro Pippo, non sono un pass magico del Presidente della Repubblica. Non è che ogni corsia è il tuo garage privato. Quei due minuti che lasci lì, fai perdere 10 anni di vita agli autisti dei mezzi pubblici che stanno cercando di, con manovre millimetriche, di non farti fuori gli specchietti. Io te li farei fuori tutte e due, anche quello dall'altro lato. Il mondo non gira intorno alle quattro frecce, caro Gianni. Ho già ordinato su internet il cannoncino da mettere sul cofano, Mi faccio sparire come Houdini.

la road rage, la rabbia da traffico, con insulti al tempo di Bad Habits, clacson al ritmo di Houdini, gesti teatrali dal finestrino, fari lampeggianti come una discoteca, sguardi di fuoco. Un festival vero e proprio di cattive abitudini per sopravvivere nel traffico. Noi ci rediamo un po' su, ma ce ne sono scimmie che guidano. Forse le scimmie, come le capre, guidano meglio. Human the Killers. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: prometto di non usare il cannoncino contro i ciclisti. Lì vado di sportellate proprio. Perché sono tanto bravi, ma tanto, tanto indisciplinati. Tra poco parliamo dell'ansia da semaforo. Voi pensate che guidare sia una cosa facile? È un camel trophy.
1: Saverio, il viaggio.

Sei così dolce per me, Ozzy, are too sweet. La categoria più divertente è l'ansioso da semaforo. Il semaforo è ancora rosso, mancano 3 secondi al verde e dietro senti già la gente che rumoreggia. Lui accelera a vuoto manco fosse sulla griglia di Formula 1. Appena scatta il verde si spegne la macchina e in un millisecondo quello dietro lo investe con una scarica di clacson. Perché farsi venire l'ansia davanti a un semaforo? Non dobbiamo correre il Gran Premio di Monaco, dobbiamo andare soltanto a lavorare. Io dico agli ansiosi del semaforo, a un certo punto cambiate anche la playlist che avete in macchina. Se quello dietro suona, voi mettete Maneskin a tutto volume.

Toxic till the end, tossico fino alla fine. Spero che non sia così. I saluti di oggi sono molto molto importanti, perché questa puntata chiude l'ottava stagione di Viaggiando Night and Day Radio Show. La nostra striscia settimanale prende una pausa fino a ottobre, ma non disperate, vi lasceremo con il meglio di Viaggiando tutta l'estate. Ci risentiamo in carne ed ossa e microfono ad ottobre per la nona stagione. Voi andate a caccia di automobilisti imperfetti. Allacciate le cinture, mettete via i telefoni, passate una splendida estate e cercate di tornare a casa sani, salvi e rilassati. Se vi è piaciuta l'ottava stagione, ditelo. Se non vi è piaciuta, ditelo lo stesso. Niente lacrimucce, tanta musica, sempre e solamente qui. Siete stati all'ascolto di Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il viaggio continua. Empire of the Sun, We are the People.

0: 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale e bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino, anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio fino alla sera sono attesi i rientri più consistenti verso le città, con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare oggi domenica dalle 7 alle 22. Attenzione se avete in programma un viaggio in aereo, oggi è previsto infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore.

0: ore, che coinvolgerà il personale ENAV, i servizi di terra e alcune compagnie come EasyJet, che hanno già cancellato decine di voli. Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Si invita a controllare lo stato del proprio volo sul sito dell'ENAC o sul sito della propria compagnia aerea. Nel frattempo, a Milano proseguono i concerti degli A-Days, la manifestazione musicale che coinvolge ogni anno i due ippodromi con grandi artisti pop, star internazionali e gruppi rock tra i più famosi del mondo. Oggi ad esibirsi allo SNAI La Maura arrivano i Foo Fighters, per l'occasione potenziate e aperte fino a tarda notte le metropolitane M1 ed M5. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.

Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalene. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base alle infestate da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
3: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: e due minuti.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva,

0: l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
1: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.

0: Noi che le nostre scarpe non finivano mai. C'era sempre lui, il calzolaio.
1: Disco estate, le più belle canzoni estive, radio punto.
2: Hiya Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: Sonic.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

Franco Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta, eppure credeva nella reincarnazione degli animali, anzi ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: È mezzanotte e due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua creatività.

0: 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: E 7 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331